Rimoti e Broi. Permanent no troi, Rimoti e Broi. Absolut no troi, Rimoti e Broi.

se mi dà prova son staria, caramba carambita, ta cominci con te de braccia, e non c'è la targuta, da lì è vivo, poi ne sa se me truca. Tomo grudo, a Jelenski kero, a si si da prova son staria, caramba karambita, ta cominci con te de braccia, e non c'è la targuta, tomo grudo, a Jelenski kero, a si si da prova son staria, caramba karambita, ta cominci con te de braccia, e non c'è la targuta, da lì è vivo, poi ne sa se me truca.

facemo brodove, si dacemo spratove, non si scupe sa dove, vo dicemo ratove, poi ne copac dove.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.